Dove sta la sua abitazione? Prima di dare il paggio bisogna visorare i camini. Ora da qui subito, cumba dritto su. Baracca muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios que amarrete, ni un cobre ha tirado, qué bronca muchacho. Seis